0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: eccellenza, l'angelotti al nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

ma sì che feci, ne sento orrore, gelosa smania deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, da lei perdono.